Oina voigo baniga Iti gola gago bale maunga Iti gola gago bale maunga Nangoa nane vuluana Iti gola